0: Ciao, ciao belli! Herrliche Friday! Friday weekend! Con la Katia! Summer Magic Temperatur Knissmers! La musica perfetta, l'energia positiva! Che bello! Ciao belli!
1: Energy Downtown.